gloria, gloria del corpo di cinto, che il ministero elevato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al latino la pace ne va.

poi si sogna. E poi la tuta formicola di lanterne, le serve di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridone pigli che ci abbatte di che gira.